sa già come quel carro del cartone. Stravecchi sui sedaio di dialetti al chiaricone, ti guardano di sotto e chi mentre tirano il bastone, abbaiano tra i tubi incanagliati nel bidone, cadenata una guercia alla catena.